0: Espero al più presto de poder essere parte della squadra, quella squadra che ho costruito io e che ultimamente me l'hanno tolta.
1: Te l'hanno tolta?
0: Sì, me l'hanno tolta perché un giorno papà non è andato a Mosca, tutto quello che papà ha costruito in campo, ha venuto un giorno il presidente e il mister Bigon, giusto o no non si saprà mai. Pero no noto todo de escuadra.
1: Sí.
0: ¿Te pare justo a ti?
1: No.
0: Muy bien. Esta es la grande.

conseguenza, dove sta la sua ambitazione? Prima di dare il paggio bisogna visolare i camini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un pobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el otario.

terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè.